0: Para boni, para batamando la ue, ti son chine che son chiamalati, tanno moline di bidi di litita.
1: Si moline!

0: serii cinematografice rosso, ciò che si muove in un cinema di Arcana con la Cina Special Monetaria, quindi la roba che si dice tra la diatta e la
1: Radio Tutoui, le programme chambérien avec Radio Grésivaudan en DAB+. Radio Tutoui.

dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone profumo, col fazzoletto di

la mano ti accarezzerei. Salirai il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio.

dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei e con la mano

Runa. Rimetto a mira fu. Lilibuccio la buccio. Ma collo aghilano.